0: ntotse o di etsang a una chelet empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le chelet.
1: Saturday morning mayhem. Saturday morning mayhem.